Stefania, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, la po'.

mare suneta spor. Ne vroci me sonni me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Se paralia, i canivali meistero vulia. Chia se ne toccano, me toccanis, aleftikosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati. Che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,

se paria, di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carriga li calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Genunchi ciafta, camiafora. Da fica hino de fica, che tabataglia, io non de manica.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la momiglia mia milla.